0: vista di Cinema Centro Rosso, super simile a un cinema che era con quello della Cinema Centro Rosso in Mauritania, e ci sono un po' di casi, radiatori,
1: Radio Vinci Autoroute, l'infotrafic.
2: Vous empruntez la 355, 25 km d'autoroute à l'ouest de Strasbourg, où la circulation s'écoule sans incident, et ce dans les deux sens de circulation.